0: Luci vedevo luci vi punemba. In un calabrie, nanghi nanghi si da pampo vajerna. In un isengu, galabrie, ma pari si da bima, mum si da damnena. In un isengu, nacca i credo, ai bunga.
1: Punsina punsibu sanabut kum khallaba nungshi khangda malem sida pangallaba na pari namom aikhoina ngakani asengba chumba saktam ho ima Manipur.

mathang da muk tabira si akun bamani film asidagi sadananda madi roshi bina anigi khonjel da romi maitaina sairengba sairang bana tumba thangchum